fatta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al